dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattiene quando il cuore batte fatica. Dice lei, sarà vero, dice lui, io sono sincero, il mio sguardo veritiero vede rosa ciò che nero, vede ognuno che la felicità, mentre lui guarda lei, mentre lei guarda lui, cosa avviene? Non saprei se ognuno pensa ai fatti suoi che non so certo i fatti miei. Dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattiene quando il cuore batte batte.

0: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Potresti dire dispeste l'occhi cugne.
2: Ma Budapest è già tutta.
1: C'è chi dirà a righi cime, mi fondo, sai che te fiuzza vamo il Budapest. Ma molto pesco il mio chivaro, sono quei scorci che caglieranno, leva la crepa, il mio gra a righi cime, dici.

bambolina, ora son cresciuto un desiderio in cuore nato, sì. Oh mamma, io vorrei un fidanzato, è una dolce fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento.

Wa ba ba bi di da da di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di